0: 一种植物成了抵抗疟疾的关键，它是黄花蒿。现在它已经是疟疾药物的主要提供者。27岁的法拉提娜是一个疟疾患者，也是3个孩子的妈妈。查出病症时，她已经非常虚弱，医生要求必须住院治疗。起初她是抗拒的，她担心住院会耽误田里的农活，担心住院开销过高，更担心自己的3个孩子无人照看。但他的病情越来越重，发烧、呕吐，身体已经不允许他做其他的选择了。这里是当地最好的医院，这种病对人的危害，任何人碰到都可能是灾难降临。法拉提娜身边因疟疾而死的病人并不少见。
1: L'età dei prevalenti della paludismo si è indotto nel nostro distretto in Balafou, si è ancora elevato. Per esempio, il è una delle comuni rurali che è ancora elevato. Per esempio, la comuni rurali in Bananruona è un taux di prevalenza di 33,55%, che il è ancora un taux di prevalenza che è ancora più elevato.Dans le commune rurale de Fifan, cette taux est 56,78%.
0: 法拉提娜的丈夫为她带来了自己的被褥，家人每天轮流为她送来做好的饭菜。孩子们在病房外的空地玩耍，全家倾尽所能的陪伴，冲淡了疟疾带来的焦虑。